pian piano scontare negli occhi tuoi blu, la tua voce è una musica dolce che suona per me.